0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te,
1: di me medesima, la speranza che annobili il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Chiedi

0: Per da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi corrompetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

quando incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto di

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpreso, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.

0: Abbate Pasilio, tutto già disse. Ma senti, se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ostei!
0: Esci e alcun non entri.
2: Chi mi lasci qui sono?
1: Brava dama, e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
2: Avvicinati!
0: E cercate carpa!

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa! E quella... Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico! E per voi... Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio! Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io! Che ingiustizia! Quel che comprio vendo...

0: Poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio. Apri barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io

0: Pancho. Ah, cosa vengo?
1: Ah, crude stella.
0: Ah, meglio anche. Onestissima signora. Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così fanno c'è, non c'è alcuna.

0: braccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora io pian mi volsi e qui m'asposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via!
2: E vagini!
0: E voi restate qui!

0: questa commedia?
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama?
4: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono, illibata servo coprir di questa

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite!
1: È afflitto, poveretto! Perché il padron lo scaccia dal castello!
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ogni uomo mira!
1: Perdono, mio signor!
0: Non meditate!
1: Egli è ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.
1: A obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate, inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come cansa in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
2: Narcisetta,
0: donzino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetta, donzino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno girando,

salmoni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella chioma, non piavrai quel cappello,

Non canterai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: amico, non ama impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il paradiso di sceglierne corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio sessilio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: C'è il che sento ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è male nel nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

que fa tutto ben quello che fa. Resto a noi un bel soldato, il grave informò, tutto mi disse.

0: ebbe orror da basilio. Alla fretta, obliato è il sigillo.
1: Il sigillo di che?
0: Della patente.
1: Cospetto, che premura! Eccola, coppia!
0: Spicciati!

0: alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attenzione! Sono morta! Voi qui senza mantello? E quali ostati? Un vernice votofoglio! La sua grande gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: So

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: L'abbè qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste a...

0: non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprire senza chiavi, e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso dai tre!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciar! Per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di storia.
0: E dunque, dite, lucidelo!
1: Ma sentitela! Ancora.
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante, ma verte il foglio! Esci ormai, garzon, al lato, sciagolato, non far

0: campaggio rinchiuso
1: fu solo per palpiti,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per bollorvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e a voi per basilio
0: coperti di foglio.

ai suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti punta a scurir, un'arte dei carti così è scurir, un'arte dei carti così è scurir.

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Dillo al signor Dio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i galoppani
1: in giardino.
0: Sì,
2: ma
1: sei tu.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo vidi!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, al balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora stringa e guarda il vero, segui tu,
0: e involve dei testi.
2: No,
1: via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo stupore,
1: credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso?
1: Quel salto non costa così.
3: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste qualcosa?
0: Che dice? A me parli il ragazzo.
1: Che lui mai
2: vuole.
1: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non vieni saltare di là.
1: Che pazienza,
2: oh,
1: figliam questo bacio.
2: Cosa c'è, lo vedrò?
1: Dunque tu,
0: e salta giù,
1: ma perché?
0: Che timor,
1: l'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti peccappe un sussurro forduso. Ora il gridaste, l'ho scritto biglietto.
0: Ah-ha.
1: Saltai giù,

Io tanti aspettate, sarà forse il sommario del tempi. Oh, la lista degli osti, parlate, e tu lasciami e parti.

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Soggetto, soggetto.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chi io vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto! Parlato non avrei senza di questo!
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forditevi la bocca, oh signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinto la causa? Cosa sento? In qual braccio io cadea? Perfidi! Io voglio! Mi

pagasse, il pagasse, la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito figaro ricuso.

0: pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: E ti amaro.
1: Se sposa io sarò un mancherò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
2: In che superba!
4: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Dei capestati due mila pezzettoni!
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
4: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come?
1: Cosa?
4: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, un braccio destro.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
2: Ladri, ti rapir presso un castello.

0: sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
2: Sua madre.
3: Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quel è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

lo dirà che a te lo dirà mio padre che a te lo dirà mia madre che a te

0: non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi è doppia saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo di fuori.

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Helpini!
0: Andiamo, e li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne dice il conte? Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siami un loco! Scrivi! Che io scriva!

0: l'ufficiale.
1: Ebbene, madama.
2: Io sono signor Vino. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Stamane? Per lo dirlo stesso, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signore!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: so qual uom, qual debole, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Ma non si provano lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia omoggiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Or ci sei?
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: le due nozze ricevere che dobbiam al fin si tratta d'una vostra protesta.
1: Seggiamo!
2: Seggiamo!

tutta usanza, le donne ficcan gli aghi in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: sanno la spilla. E così tenerai dal vestito, già sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai ecco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir con...

0: ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende il gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, ma questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e di vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove

0: scrivala!
1: Son quelli che invitasti a venire!
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor!
1: Oh, la buona, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio, pur

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

0: momento della mia cerimonia. E io godeva leggendo, e nel vederlo io rideva.
1: Di me...

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, creduto l'avria.

canta per marcia sfogarci vette che allettano per trarci le piume comete che brillano per toglierci il lume son rose spinose son mole pizzezzose son orse benigne son ombre maligne maestre d'inganni amiche d'affanni che fingono ben

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, presto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!
0: Presto!

0: quella forma è commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Io sento giù il

0: pace. Accostati, bel mio.
1: Già che così vi piace, vivo con qui, signor.
0: E compiacente figlio.

0: abbia bella venere, andiamoci a cenare.
1: Sì,
0: morirci, abbia bella venere, andiamoci a cenare.
2: Al buio, signor mio.
0: E quello che voglio. Tu sai che da quel leggere io non desio d'entrare.
2: Il fuoco sono stato!
0: Che

questa è la contessa, a quel giungete, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò.

0: Aiutatemi un po'.
1: Servitemi, signor!
0: Che schiaffo!
1: Che schiaffo! Questo!
0: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au!